amico tuo sincero, mi ti professo, nel più forte ambascia soccorrerti potrei, se un fragil voto di femmina non è tropp'arduo, nodo per genio, io ne per l'inferno. Ora che quella donna sarà tua,

0: alla tazza, capitano.
1: Non bevo più.
0: E noia questo sorso.
1: No.
0: Guarda, oggi impazza tutta Cipro. È una notte di gioia. Dunque.

quel Cassio che tene il favella già con troppo bollor la gagliarda che venisse lo sprona un astuto seduttor che ti ingorna il cammino. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

Non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere, non posso sapere

tempeste gridando, comanda salvata, ah, spalle il mio dolore, le campane risuoni da salvo, fratelli, il cuore conflitto ci

0: mia trionfa.
1: Iago, tu va nella città sgomenta, con quella sguadra di compare pace.
0: Si soccorra Montano,

lasciate questo è il momento ti scuoti vien Desdemona s'è mosso la saluta e s'avvicina ora qui si traga Otello

parla ancor di prova, pur generoso Otello, vigilate. Soventi le oneste ben create coscienze non vedono la frode, vigilate. Scrutate le parole di Desdemona, un detto può ricondurre la fede.

0: pace, signor.
1: C'è durato, mi prova la prova sicura, che di demona è pura. Non so cir, non so cir, nulla ti sopra, ora sicuro una visita.

sue parole, i razzi, i gesti, paziente siate, la prova vi sfugge. Ecco Desdemona, finir conviene, io vado.

0: È strano, è strano.
1: Avvicinarmi, armi facendo.
0: Ogni otamano. Vai!
2: D'assenno. Quanto mi tarda sapere chi sia.
0: Fratello spia.

0: fratello, tutto è fermo, amore è tuo, l'ama mia nessun più suo.
1: Questa è la ragna dove cocor, casca si lagna, si miglia e mor, troppo la miri, troppo la guardi, bada deliri, vani e bugiardi. Questa è la ragna dove cocor, casca si lagna, si miglia e mor, questa è la ragna dove cocor, casca si lagna, si piglia.

ascolta. Tutto il castel così squilli risponde, se qui non vuoi con Otello scontrare.